0: non si è giustificato il nexus. Sì. New Mexico 208, Tom Zebrahemi.
1: White 2017 Ford, Melinda Fraley, out of cloud comp, showing active negative.